sacrifici. Mala energia, fem un mal afici. La bona vibra la tinc com un fici. Fins al final com la Bíblia tu dici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia, fem un mal afici. La bona vibra la tinc com un fici. Fins al final com la Bíblia tu